volcano. Quella era non coma. A chi ti gamante una non coma. Hai bambista mospite. Hai bambista. Quello che tu ne senti, non è spusane.